0: Adesso mi dà mio padre, pur mangiami di ecca, mangiò, faccio, perché la mia fratella c'è per dire, c'è pure, che c'è una candida, che la danza, che lo vedo, che cosa ti chiede.
1: Hinding, gibir naben. Hinsitran, tutto il tatamino, vuoi che si terken, chevi.

0: Adesso mi devi andare per mangiare, mi dica mangiare, ma ciò che la bisma te la c'è per dire, perché già non ho candida, guarda, sarà che lo bisma che cosa che la.
1: Hindeng, gibir naben. Hinsitran, tutta la teminen, vexeterken, chevi.

0: Adesso mi devo andare per mangiare di ieca bandra, ma ciò che la bisma te la c'è per dire da fuori, che già non ha di ieca, da zara che lo vesmi che cosi che la.
1: Hindeng, gibir naben. Hinsitran, tutta la terminen, vexeterken, chevi.

0: Adesso mi sono andato con mangia, mi dico che mangia, ma ciao, perché la mia fratella ci ha preso perché c'è una candida, che la danza regalo, vedi, che cosa ti chiede.
1: Hinding, gibir naben. Hinsitran, tutto il tatamino, vuoi che si terken, chevi.